0: ogni cura si doglia di letto e s'accorre nel magico tetto. Fra la folla ne crede ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorre ma vedi sospetti, i soldarini che fremono intorno,
0: s'abbandoni.

0: e Oscar tu sei.
1: Qual villania!
0: Ma bravo! E ti par dunque convenienza questa, che mentre il conte dorme, tu scivoli alla festa.
1: Il conte qui?
0: Che? Dove?
1: L'ho detto!

0: del giro di gravi cose adesso, perché la notte inoltre qui fa dell'alzù e farò cadere la colpa se non mi fio concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se parli e non a me.
1: Vesti una cappa nera con rosse da scarpetta.